0: o mamedi a ke o dumedise ke mo rutinga ka mushwa di ba ya o dumedisa a re phallele pesa lemeng ya legolo e shomele metso e robong re ba le tente mana ya legolo mashume a supileng le metso e meraro le tsohola hao a le ke leng thuse ho ba ne ke ikgethetse ditemoso tsa hao ke o seng mo mamedi ha mo pesa lema a tadima bofoko di ba hae ke o seng mo mamedi ha mo pesa leme a tadima bofofu ba hae a tadima ho se tsepa hale ha hae ka makgetlo kgetlo pela modimo ke o seng mo mamedi ha mo pesa lema a tamela pela modimo ka boinyatso e le nku e lahlehile Kamantse a mo pesa lema le tsohola hao haleke leng thuse ho bane ke ikgethetse ditemoso tsa hao o pesa lema o kopa le tsohola modimo ho mo thusa o pesa lema o kopa matla a modimo a pholosang ho mo thusa Ore mongodi wa buka ya Exoda lena letsoho la modimo ke letsoho le letona le tumileng le tsukutsang dinatla le patang batho mahlong a lefatshe lena ka lebaka leo ho seng hona re kopanang le mopesa lema Halefatshe le mofuraletse a tadima ho modimo le tsoho la hao haleke leng thuse hobane ke ikgethetse dithuso tsa hao e ka mopesa lema o bua mantswe a reng ha re o tsosa hoseng hona ke hloloheletse poloko ya hao modimo Kholoheletse lebitso la hao. Kholoheletse botemba hao. Moya wa ka ha o kgone ho phela. Ka ntle ho wena. Theoha morena wa Israele. O phamise bophelo ba ka. Hobane ha ke letho. Ka ntle ho wena. Re tadima bophelo. Bo modimo re adimile mbona. Le fatseng lena hlomong le rona re tshwana le mopesa lema lefatshe le kile la renka la re lebatsa mohau wa modimo hlomong le rona re tshwana le mopesa lema batho ba kile ba renka ba re beella thoko le sefatlhego sa modimo ena ke nako ya gore le wena o eme o seng hona Bue jolo ka mopesa lema wa maloba. Tsohola hao. Haleke le nthuse. Bane jwale ke ikgethetse. Ditemoso tsa hao. E ka mopesa lema. O bua mantse a reng. Moya wa ka. Ha o keke wa phela. Ntle le ditemoso tsa hao. Letsohola hao. Hai belona lenkete lampili busi ole motsiare e ka mo pesa le mahuri kile ka sasathela tsalo ka nkuela tseleng me jole ke ihopotse tsalo ka bona le safa ha le ka ra hoko ya dikolhope abua motsiare ke tla tsoa ke ya ntate e ke tla re ho yena ntate Sitetso le hodimo le lefatshe a ke sa tshwanela ho bitswa mora wa hao o mpe o nketse e monya tshwana le basebeletsi ba hao ke nako ho seng hona a re kala letsatsi lena hore le wena o nke morwalo wa hao o mathele ho Jesu ka Kriste morena wa rona amen
1: Moruti Moshwadiba re a leboga golo ka molaetsa mabedi a tshebeletso ya lesedi gantle godimatlhogo go reke bahlano rabosana madie le moifo wa makumane ya mona lemane dithapo ke tseo

Kalabuile a holo mzwake jalo ka sa tlhalose mamedi le kenang ha jwale ke la makhumana mona lemane lona ke la ditaba ho SABC ho pola lona ho tsetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkuka pere pele re wela ho lona he mamedi re fetele ho mosiwa tshweu re balla ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Go dimatlhogo rra ke a leshome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditama.

Re ke lebohe moifo wa ihlabolle o boela o kopana le ona hape nako e tlang. Ke nnete le nanao le kenang ha jwale ke la imatlafatse tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Pele re utlwisetsa tseo re di hlophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya 10:20 re di balwa ke tsietsi Mohaladi.

go di hwa ile ba a hi ba phela metseng ya mahaye ho dula ba fadimehile ka hama emo a mabe a le ho dimo a lebeletswe ho phatlala le dikarolo tsa province eo ba ka taolong ba re di gohola lo kwalwa ha ditsela o ka sitisa ho fihlella mapolasing le dibakatse a meile meme ya e matla e boetse a paretse karolo yane ya Cape Town e mashoma mabedi a meso e robedi metsotso ka morao hora ena ya leshome le meso medi tsedin tsa ditabakise re mo presidente Cyril Ramaphosa o re hona le mehato e latelwang ho kararola taba ya melata e hlokang ditokomane dipolelo tsa hae ditlanakong ena eo matsholo a kgatlhanong le melata e hlokang ditokomane a ntseng a matlafala ho phatlalla le naha athe ha setle a puo nakong ya o teka ditekanyetso tsa kantoro ya hae parlamenteng moporesidente Ramaphosa o dumetse hore melata e hlokang ditokomane ke phepetso e kgolo ka hara naha ena ya Afrika Borwa o re mmuso o sebetsa ka thata ho matlafatsa madiboho a naha ena le ho netefatsa hore basebetsi ba madiboho ba ikobela melao ya tshebetso ke ka mogwa o re fitlhang pheletsong ya rona lenaneong la imatlafatshe letsatsing lena la kajeno o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang boemong ba moifo motlhophisi wa lena la kajeno ebile Lerato Serabele Siamalaku ke ena ya neng a etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlhologo nna lebiso la ka ke Diengone Moeti ke re ga re kopane gape nakong e tlang opola gore Tapama lenano la ditaba le teng ke lenano la matshotlo a thusa no seng kopana le Rabusana Madie ha mo le moifo lenano la ne la makumane a mona le mane.

0: Yaba pina manate, come Jesus come, sisi wainensa, nako ke hora ya pele. O mametsele sedi FM khutlana la gaso la Afrika Borwa, ditaba tsa ora pele o tla diballwa ke, tsietsi mohala dimpa pele, o balla dihlotsa tsona.
1: Kruger National Park. Kapele ho komishini ya madlanga, Kennel Jacobs, o re o thabisitswe, ke hore diteko tsa polygraph di fumane hore ha ana molato. Ha re tla botsa matshaba. Muso wa mo presidente Zelensky ore o hlasetse naha ya Russia. Di mamela ka botlalo le bolipi di alatela hang ka moramona.

0: ke nnete le Sedi FM ke molelwa mo mamedika o kopa e ba le mamello e nyanyana fela re tswe o potlakisa dintho tsa rona kwano khola bana be so batla mpotlakela gagolo batla potlaka kwano mona re khone fumana palene ya hao ye o iratang hakana kana o irata rati rati mpa ke na rele inketsetsa taba tseo ke sa di batleng mona ga o dibapadi di se di lokile di leje
1: a

0: dia theoetse jwang jwale. Yo. Ka mmino wa lona le batla fitlhelelang re tlo ba le good time ona male. Fela ke batla le re go usa ganyane. Ka mmino wa lona le batla go fitlhelela eng? Le ya kae?
1: Nna ka mmino wa rona nka rata gore re builde kereke ya headquarter ga ntse re bina tsena ditšhelete tsotlhe tse ntse re di bokeletsa le rona re be le mo kereke ya rona e re reng e gauwe e seng ya mokhukhu re be le kereke e ntle ya postola
2: leto e fitlhelela ntho e o e builen ke ntho e golo ke ntho e golo ya gore meloko e tlang ya universal catechism le ga se le le si
1: Yes.
2: Ba be le dihaelo mo bareng ke hae.
1: Yes.
3: Le transport o kenda te tsapa.
2: Le transport.
3: E e tla re sa le fatse lohle. Ha re ka fumana transport o fela ba ni tshelete ena.
1: E re hirwang ka yona ke batho ba re batlang. E fela dijon le transport o. Jale re batla o bona re na le bese e ngotsing universal catechism.
2: Yo ba mapostola ga ja hle.
1: Hey! Dijo ke tsa pele.
2: Let's go to fitlhelela ntho.
1: Hallelujah.
2: Amen. Mo melomong ya lona.
1: Hallelujah.
2: Ba di sebentsa ka ke modimo.
1: Let's go
2: to fitlhelela ntho.
1: Hallelujah.
2: Ale mo sebeletsa letsa maleto lena ka botshepeng.
1: Amen.
2: Amen. Ke bua tsena ba ke di bone di etsa la.
1: Amen.
2: Ke di bone di kereketse ding di etsa la ke ntho tsena. Ba di lakatsa ntho tsena tse le di buang ba di fitlheletse.
1: Amen.
0: Amen. Bona jo le ge a ho ba le sedi.
1: Amen.
0: Oh, make your highlight water channel.
1: Yo.
2: Hale babu.
0: Yo. Hale water channel. Aso khatel. Mama ntsole shop. We tsena u ema suka.
1: Re ema suka.
3: Ho tla tsa go fika sonta.
0: Ntseli e me fe.
3: Ntseli e. Ha ke dule fase since ke le ngwana ke kena postola. Ke sale ke hola ke tsebo gore ka ga postola ke ya ema
1: ene nna.
3: Since ke binela scoop.
0: Eh.
3: Since ke bina la scoop ka mantswa mang ke meri ya ma wa scoop
1: amen
3: ke ka ho ke sa gone ho dula fatshe ke emang le tsheka ka ofela le bosibu ba teng
2: amen ke ho mo ri se ke ho
1: amen

ke lebuile ha holo kene modupe ka hore balla ditabatsa o tsa hora ya botsela mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke laboraro go le odimo ya phupjane hlola fela matsatsi a mararo selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metsoetseletseng mohlophisi wa lona ke dimakatso motshweneng mohlaisi ke mokete monyobo mme re laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fihla go wena ntle le tshitiso ya letho ke siamalaku mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke kenny modupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore ke dimasepala tse robong ho tse mashume mabedi le metso meraro profenseng ya Free State tse tlasa tsamaiso tokomane ya moralo wa white paper e reretsweng ho sebetsana le ho thewa ha maemo le ho hloleha ha mebuso ya lehae ho fana ka ditshebeletso tsa motheo ramotse wa masepala wa lehae wa tswelopele le ke na le mang phukunzi o hlaile le kgetlola pele le kgotleng la dinyewe la Wesselsbron ka qoso ya tlhekefetso e bobebe mahlanka ya ka sehlohong wa ANC parliamenteng Mdumiseni Ntuli o segolla boitshwaro bo tletseng boikgomoso le ho tella tabeng e amanang le melata Afrika Borwa hara tseding hape re fumana hore moporesidente Cyril Ramaphosa ore ntla e ka sehlohong bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 kantorong ya hae ke taba e kgolo ya moruo le theo ya mosebetsi tsena mmoho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tlo reng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa dumelatlheng.

Ei, ke katampi nthwena lesedi FM ke mulelwa. Pele o inke se gospel, se clap and tap. Ke mulelwa, ke mulelwa. Hai hai hai hai. Lesedi